0: Sono le 15 e 9 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, credo che era Claudio Lolli con Borghesia, titolo di qualche anno fa. Comunque questa è la cosa che non ci interessa per niente. Quello che ci interessa oggi è un evento particolare, sto alla RTSI dal XX secolo, è la prima volta che mi sento così felice per la nostra radio, ed è una felicità che saremo in due a dividere con voi, due perché Mohamed Mansli è qui con me. Ciao Mohamed.
1: Ciao caro Murad, ciao.
0: Mi fa come stai?
1: Molto, molto piacere rivedere il Studio Unio rinnovato.
0: Rinnovato, bello, sì. Insomma, restaurato.
1: Veramente molto, molto bello.
0: È bellissimo. È la prima volta che lo vedo così. Mi fa un effetto.
1: Lo sai perché? Così, ho capito adesso. Sì. Perché abbiamo cambiato. Cioè,
0: abbiamo cambiato.
1: È più spazioso.
0: Più spazioso. Abbiamo preso il posto del tecnico e i tecnici sono passati dall'altra parte dove eravamo. Prima noi, comunque la cosa più importante è che si lavora in condizioni migliori, sempre nella stessa, nello stesso buon umore e poi cercando di portare onde positive agli ascoltatori di RTSI, del programma in lingua italiana che va avanti fino alle
1: 16,
0: fino alle 16 come ogni volta. Siamo in due dunque per festeggiare questa
1: inaugurazione
0: dello...
1: Salutiamo, siamo in quattro.
0: Non ho ancora finito. Lei si chiama Waida Bizid per la collaborazione tecnica e per la produzione digitale, l'amico
1: Sofien
0: Ben Gima.
1: Ecco. Che salutiamo Adel Gazeh,
0: salutiamo
1: chi
0: l'amico Adel,
1: tutti insomma,
0: che non è con noi. Comunque l'evento è anche calcistico, Mohamed.
1: Certo, sta per iniziare la Coppa del Mondo 2026, molto importante. Ci siamo noi, la Tunisia ci sta ed è la settima
0: partecipazione.
1: Ah sì, io guardo con i numeri mi sono un po' perso.
0: Io sono un po' forte in questo lato. Comunque quello che ci interessa è la giornata di oggi, di questo giovedì 11 giugno.
1: Certo.
0: È la prima giornata di questa Coppa del Mondo che apre con una prima partita alle 20 in uno stadio mitico che ha già visto due finali di Coppa del Mondo nelle quali l'Italia era sempre presente, la prima nel 1970 contro il Brasile,
1: 4-1,
0: e ha perso ai calci di rigore sempre contro il Brasile, quel calcio di rigore maledetto di Roberto Baggio.
1: Ma non era in America, quello era in America.
0: In America, sì. E la seconda è la finale Germania-Argentina e il gol di Maradona nelle semifinali,
1: certo.
0: Qualificato come essendo la mano di Dio. Comunque,
1: certo.
0: Se vuoi, Mohamed, curiosità, sì. Mondiali di calcio, le 20 storie più incredibili nella storia della Coppa del Mondo, le curiosità dei mondiali di calcio sono il sale dell'unico torneo che da quasi un secolo riesce a fermare il pianeta. 96 anni di partite, gol, scandali, e ce ne sono quest'anno purtroppo, e coincidenze hanno prodotto record che sfidano la statistica, aneddoti che sembrano sceneggiature, storie che si raccontano ai bambini come se fossero leggende. Dal cane che ritrovò la coppa rubata al gol più veloce della storia, 11 secondi,
1: sì.
0: Dal Maracanazzo del 1950, sconfitta del Brasile contro l'Uruguay a casa, nella finale della Coppa del Mondo, alla mano di Dios dell'86. Ecco le 20 curiosità più sorprendenti nella storia della Coppa del Mondo alla vigilia del torneo che inizia proprio oggi in America, Canada e Messico. Allora,
1: 40 anni sono, 86 e 2026 sono 40 anni, ecco. da quella Coppa del Mondo.
0: Assolutamente. Allora, cominciamo con Picles. Chi è Picles?
1: Chi è
0: il cane che salvò la Coppa del Mondo Jules Rimet del 1966. Di che cosa si tratta? il 20 marzo 66, a 3 mesi dall'inizio del mondiale inglese, la Coppa Jules Rimet, era chiamata così, fu rubata da una vetrina espositiva a Westminster, a Londra. Una settimana dopo, il Border Collie Pickles, portato a passeggio dal padrone David Corbett nel sud-est di Londra, fiutò un pacco di giornali sotto una siepe. Dentro cosa c'era? C'era la Coppa. L'Inghilterra poi visse quel mondiale con una rete che non era una rete contro la Germania.
1: Non c'era il VAR.
0: Uno degli aneddoti della Coppa del Mondo. Allora, cosa c'hai da raccontarci?
1: Io, sicuramente il Brasile, perché il Brasile è quella squadra che è stata presente sempre in tutte le Coppe del Mondo, quindi è la sua 23esima partecipazione. Ci sono squadre che chiaramente non sono riuscite neanche una volta a conquistare, e invece loro sono stati sempre presenti. Questo fa capire perché anche sono, insomma, quelli che
0: non hanno dunque mai saltato una Coppa del Mondo da quando questa competizione esiste.
1: Non è
0: il caso dell'Italia, purtroppo.
1: Purtroppo no, ma anche di altri, e questo ci fa capire anche il livello, insomma, di attaccamento alla nazionale brasiliana, la Seleção, no?
0: E al calcio?
1: E al calcio, chiaramente, perché loro anche esportano, è un paese esportatore di calciatori, quindi che fanno entrare anche molti soldi. E quindi, ecco, hanno vinto, non lo so quante volte, hanno vinto 4 volte sicuramente.
0: No, 70... di più.
1: 5 allora, perché l'Italia ne ha 24, quindi il Brasile ne avrà 25. Sicuramente...
0: Ha vinto 5 coppe.
1: Sì, sono una più rispetto all'Italia. Bene, tu invece che cosa mi vorresti parlare? Dai, un'altra storia molto bella.
0: Sempre a proposito del Brasile, la nazionale più titolata della storia, come dicevamo prima, 5 coppe, non ha mai vinto un mondiale giocato in casa. Nel 1950, per chi non lo sa ancora, davanti a 200.000 spettatori, al Maracanã di Rio, perse 2-1 in una finale contro l'Uruguay, ed è il Maracanazzo, fu chiamata così questa finale, ferita ancora aperta. Nel 2014, in semifinale, fu travolta dalla Germania 7-1 a Belo Horizonte, l'umiliazione più clamorosa della storia mondiale. Poi anche la finale per il terzo posto, persa contro l'Olanda. Questo per il Brasile. Non so se hai altre curiosità, Mohamed.
1: Sì, perché tu parlavi di un gol più veloce, ed è un gol
0: 11 secondi.
1: Bravo, ti sei preparato.
0: Sì.
1: E quindi è di Hakan Şükür, quindi che è un turco, giocatore turco molto famoso. E la partita era Turchia Corea del Sud, ti ricordi? Era il 2002, quella eliminazione molto dura per l'Italia che c'è stata, perché c'è stato poi un arbitro coreano,
0: credo.
1: No, non era coreano, perché l'Italia giocava contro la
0: Comunque
1: Corea.
0: Era un arbitro stranissimo, prese delle decisioni strane eliminato l'Italia.
1: C'era
0: di tutto in quel giorno.
1: Sì, quell'Italia che poi aveva presentato i miglior calciatori dell'Italia, c'era Maldini, insomma, c'era quella generazione, insomma, che era molto molto rappresentativa del calcio italiano. E tu? Allora, raccontami un'altra storia.
0: Una storia che riguarda Zinedine Zidane e la testata nell'ultima partita, era nel 2006. Berlino, 9 luglio 2006.
1: Ma lui
0: nella
1: è abituato
0: finale
1: con le testate.
0: Eh sì, nella finale Italia-Francia Zidane colpisce Marco Materazzi con una testata al petto e viene espulso. Era la sua ultima partita da calciatore professionista. Ricordo Thierry Gilardi che alla TV diceva: no Zidane, non dovevi fare così, perché forse questo cartellino rosso ha valso alla Francia il titolo mondiale, perché era abbastanza forte quell'anno.
1: Sì, era molto forte la Francia nel 2006, però insomma la partita si stava avviando verso i calci a rigore, e quindi i calci di rigore. Poi di solito l'Italia è sfortunata, in quel giorno è stata la più sfortunata, perché Trezeguet...
0: Poteva ringraziare Trezeguet, ecco.
1: Trezeguet, quindi di solito che è uno che non sbaglia i rigori, invece quella partita ha sbagliato. Però non dobbiamo dimenticare che l'Italia aveva giocato una semifinale molto bella
0: contro la Germania, reti di Del Piero e di Grosso.
1: Grosso e
0: Del primo Grosso e poi Del Piero.
1: Quello è molto molto bello.
0: Sì, quei due gol li ho visti almeno 3.000 volte, dunque.
1: E poi ogni volte diciamo, ecco, rividiamole un'altra volta, perché così belli.
0: Aspettando il ritorno dell'Italia ai mondiali, noi dobbiamo accontentarci di questi gol,
1: purtroppo è così,
0: che sono bellissimi. Se no, una storia a proposito di Lionel Messi, che sarà
1: presente
0: anche questa volta alla quinta e ultima partecipazione mondiale, vince in Qatar 2022 alzando finalmente la coppa, la gara contro la Francia di Mbappé 3-3, e poi vittoria a rigori, e universalmente ricordata come la più bella finale della storia. Messi ha raccontato che durante gli ultimi rigori parlava con Dio.
1: Sì,
0: come lo faceva, questo non lo so.
1: Gli argentini parlano
0: via mail o via che cosa, non lo so. Comunque, parlava anche con la nonna e con Diego Maradona. La foto del trofeo alzato sulla sua testa è ancora oggi il post con più like nella storia di Instagram, 56 milioni di cuori. In 48 ore questa argentina o quell'argentina scrive The Athletic, è la migliore di tutti i tempi. Non sono tanto d'accordo, ma comunque,
1: ma neanche io.
0: Poteva perdere anche perché a un minuto dalla fine il portiere
1: ha salvato l'Argentina.
0: Non so più come si chiama il giocatore francese che ha sbagliato
1: un'occasione
0: immancabile.
1: Sì.
0: Comunque il calcio è fatto così.
1: Il calcio è fatto così. A proposito di Dios, come dicono gli argentini, in mano di Dios, chiaramente noi tunisini poi particolarmente ci ricorderemo di questo gesto di Maradona.
0: E Ali Ben Nasser soprattutto,
1: certo,
0: che era l'arbitro della partita.
1: L'arbitro non se ne era accorto ed è logico, insomma, perché era così furbetto. Poi hanno messo poi anni per far venire il VAR e farlo intervenire. Comunque un gol molto bello, perché prima c'è stato anche un gol molto bello di Maradona, perché si era un po', aveva sgommato, come si dice, la metà della difesa, o tutta la difesa
0: dal
1: inglese,
0: centrocampo,
1: molto bello. Quindi tutti qua, i gol che si fanno così, quindi dicono ecco, ha segnato come Maradona, quindi non si poteva dimenticare.
0: Comunque non c'era la VAR, anche che se ci fosse la VAR non avrebbero potuto vedere niente, talmente l'azione era rapida. E poi era stato Diego stesso, Diego Armando Maradona a dire che era la mano di Dio.
1: Sì, è di così. Si è scusato con Abdel
0: Nasser. Ali Ben Nasser è venuto a vederlo qua in Tunisia e ha fatto l'autografo in una maglia dell'Argentina. Queste sono alcune curiosità, Mohamed, della Coppa del Mondo. Non so se hai altre
1: curiosità. Io avrei un'altra cosa, sì, perché Miroslav Klose, che è il bomber dell'Argentina,
0: tedesco
1: molto,
0: forse
1: conosciuto,
0: il miglior
1: quello che ha segnato
0: capocannoniere
1: con 16 reti, quindi ha giocato il 2002, 6, 10 e 2014
0: 4 Coppe del Mondo.
1: Sì, ha superato anche Ronaldo il fenomeno, non Ronaldo il portoghese, quindi proprio in quella finale che ha visto il Brasile vincere la Germania vincere il Brasile per 7-1.
0: Quindi,
1: è una partita anche quella che entra nella storia sicuramente. Sì. Invece l'Italia ha perso due finali ai rigori, quindi la prima era nel 1970, quindi come abbiamo detto in Messico.
0: No, non ha perso contro il Brasile ai calci di
1: non era il calcio rigore, scusa.
0: Ha perso 4-1.
1: Dico sempre 4-0.
0: Ha perso i calci di rigore contro lo stesso Brasile in America, quando Arrigo Sacchi era allenatore della squadra azzurra.
1: Sì, quelli, insomma, dove hanno sbagliato tutti
0: e soprattutto Roberto Baggio, al quale non è stato perdonato questo
1: eppure insomma, io mi ricordo che è stato Roberto Baggio che aveva portato l'Italia in quella finale, perché giocando in modo,
0: e non era in ottime condizioni fisiche,
1: certo,
0: questo
1: con Nigeria, contro la Spagna, contro l'Ungheria, insomma, aveva fatto veramente delle partite molto molto belle.
0: Allora, per oggi, per stasera, incontro di apertura alle 20 Messico-Sudafrica e poi alle 3 del mattino

0: contro il Messico, rete di Kabi, di Gomez e di Zwib.
1: Bravo, ecco, come ecco. È preparato era nel, questo ragazzo?
0: Era nel lontanissimo 1978. Grazie ragazzi, si va avanti con la musica. Grazie, Wade Abizid. Mohamed, noi ci ritroveremo subito dopo.
1: Ok.

0: La mia banda suona e rockerà, dunque Laura Pausini, sono le 15.35, ritorniamo in studio con l'amico Mohamed Mansli. Mohamed, quando ti ritroviamo, ti ritroveremo, ti incontreremo nello studio 1 di RTSI?
1: No, guarda,
0: domani?
1: No, domani ci sarà
0: domani è venerdì.
1: Domani è venerdì. Sabato
0: sì.
1: Poi...
0: Non è il mio turno.
1: Neanche il mio.
0: È quello di Adel. Io sarò qua domenica.
1: Domenica, quindi io inizierò con questo bellissimo studio e lunedì. Lunedì ci sarà un ospite che viene dalla Svizzera, se non vado errato, ed è un architetto. Poi daremo conferma, voglio dire, tu avrai dei ospiti, immagino, sicuramente.
0: Adesso non ci ho pensato, ma comunque ci devo.
1: È bello, quindi.
0: È bello ospitare oramai, e più che prima dobbiamo ospitare.
1: E tu quindi, il 13, se non vado errato, è così? Che giorno sarà lunedì?
0: Non lo so.
1: Domenica.
0: È il giorno della prima partita della Tunisia.
1: No, è un giorno prima. La Tunisia gioca il 15, se non vado errato.
0: Gioca il lunedì 15, ecco. Contro la Svezia.
1: Ecco, quindi tu farai tutto quello che è necessario.
0: Sì, farò tutto il necessario per parlare della Tunisia, della formazione.
1: E come la vedi? Ti faccio io.
0: Come la vedo? In generale non sono molto pessimista. Comunque con quello che è successo con questa nazionale, la sconfitta contro il Belgio, certe scelte del CT, la Musci preoccupano un po', ecco, non posso dire altro.
1: Deve sbagliare in queste partite, perché sono delle partite preparatorie, è meglio sbagliare lì che sbagliare una partita ufficiale.
0: Sì, lo so, ma comunque perdere 5-0 è un po' pesante.
1: Vabbè, ci stava anche un cartellino rosso, che non ci stava, voglio dire, però insomma.
0: Comunque, quel giorno aveva proposto una formazione sbagliata,
1: sì.
0: Ed è per questo che è andata molto male. Speriamo di rivedere la Tunisia che abbiamo visto contro l'Austria durante il primo tempo.
1: Mm-hmm.
0: Era sì una bella formazione, una bella prestazione. Abbiamo visto la Tunisia creare, ha perso nel secondo tempo.
1: Sì, al secondo
0: poteva,
1: tempo.
0: Poteva fare molto meglio, non è andata bene. Comunque il gioco presentato mi è personalmente piaciuto.
1: Bene, quindi comunque la cosa più difficile sembra che è l'altitudine in Messico, perché si gioca, farà molto caldo, l'altitudine, quindi l'aspetto fisico conta moltissimo.
0: Sì, ma comunque la Tunisia è andata abbastanza presto, da più di 10 giorni che sta lì, dunque avrà avuto possibilità e tempo per
1: abituarsi
0: all'altitudine. La Tunisia, che ricordiamolo, gioca contro la Svezia la prima partita il lunedì 15 giugno alle 3 di notte.
1: Uh-huh.
0: Cosa farai?
1: alle 3 del mattino sicuramente andrò a vedere.
0: Ti chiamo per svegliarti.
1: Bravo.
0: Dai, Mohamed, svegliati che sta per iniziare la partita.
1: Quindi finisci te verso le 7 il programma, no? E poi ti vai al caffè, prenditi 2 caffè e ti vedi la partita.
0: E mi vedo la partita, ecco. La seconda sarà la domenica 21 alle 5 stavolta, non alle 3,
1: vabbè.
0: E sarà contro il Giappone.
1: Allora, ti prepari la notte, così la mattina ti presti, prendi il caffè presto.
0: Alle 5 uno può dormire e alzarsi
1: certo.
0: Alle 5, guardare la partita, poi andare al lavoro.
1: È logico. E arrivare presto anche.
0: Arrivare presto farà piacere al padrone. Vedere tutti quanti al lavoro.
1: Se vinceremo sarà ancora più bello, perché tutti arriveranno
0: allegri. Speriamo, io direi che è possibile
1: certo.
0: Fare un buon risultato. La partita più difficile sarà la terza contro i Paesi Bassi.
1: Uh-huh.
0: Il 26 giugno alle 12 stavolta.
1: Uh-huh.
0: Un orario normale più o meno.
1: A mezzanotte, non alle 12.
0: No, alle 12.
1: Sicuro?
0: Credo. A mezzanotte.
1: A mezzanotte. C'è la canzone?
0: A mezzanotte. Tunisia, Paesi Bassi. Questi sono gli appuntamenti della nazionale tunisina di calcio per la prossima Coppa del Mondo. Ricordiamolo, è la 7ª partecipazione.
1: Che bello.
0: Vogliamo parlare di un'altra cosa?
1: Sì, prego.
0: Della Tunisia, che punta a rafforzare la propria attrattività economica con la 22esima edizione del Tunisia Investment Forum, un inglese perfetto, non so se l'hai notato.
1: Sì, in io che non lo parlo. Non...
0: in programma il 25 e 26 giugno in un albergo, senza citarlo, stavo per dire il nome. Dunque, un albergo famoso nella periferia nord della capitale, a Gamart, in modo più preciso. Un'iniziativa organizzata dall'Agenzia Tunisina per la promozione degli investimenti esteri, FIPA Tunisia, sotto l'egida del Ministero dell'Economia e della Pianificazione, in partenariato con la Banca Africana di Sviluppo, si svolgerà con lo slogan Tunisia, allora qui è inglese, veramente inglese, Renewed Dynamic New Opportunity.
1: Bravo, hai capito?
0: D'ora avanti, però,
1: attenzione, farò
0: il programma in lingua italiana, inglese. E allora, secondo gli organizzatori, l'evento riunirà investitori, responsabili istituzionali, dirigenti di imprese, organismi finanziari internazionali e operatori economici tunisini e stranieri. Sono attesi circa 1000 partecipanti in una fase in cui Tunisi cerca di valorizzare il proprio posizionamento industriale, la vicinanza ai mercati europei e il ruolo di piattaforma verso l'Africa. Il programma prevede l'apertura ufficiale da parte della capo del governo tunisino, Sara Zafrani Zenzri, e sessioni dedicate alla competitività della Tunisia, alle riforme economiche, alle opportunità offerte dalle banche multilaterali di sviluppo e al ruolo della Tunisia come porta d'accesso ai mercati africani. Tra i temi Mohammed in agenda figurano anche il lancio di una piattaforma digitale per gli investitori e la presentazione di progetti pubblici, tra cui la città medica degli Aglabidi a Kairouan, di cui si è parlato molto. Per concludere, almeno da parte mia, una parte dei lavori sarà dedicata ai settori considerati ad alto valore aggiunto, componentistica, automobilistica, tessile, abbigliamento, agroindustria e trasformazione alimentare, oltre all'imprenditoria femminile. Sono previste anche sono previsti al maschile incontri B2B e momenti di networking con l'obiettivo di favorire nuovi partenariati industriali e finanziari.
1: Giustamente ricordo ai nostri ascoltatori che il forum si inserisce in questa congiuntura dove le autorità tunisine rivendicano appunto segnali di ripresa sul fronte degli investimenti esteri, e secondo i dati della FIPA quindi gli investimenti internazionali hanno raggiunto 838 milioni di dinari nel primo trimestre del 2026, e questi in aumento quasi del 19%, e poi gli investimenti diretti internazionali hanno superato anche 824 milioni di dinari. Insomma, l'appuntamento di Gamart si svolgerà inoltre a ridosso di un forum imprenditoriale Italia-Tunisia che è previsto per il 24 e il 25 giugno presso la sede dell'UTICA, quindi l'organizzazione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e le imprese italiane chiaramente registrate saranno tanti e possono anche registrarsi a questo Tunisia Investment Forum. Anch'io parlo Bravo. Il collegamento tra le due eventi conferma comunque la centralità del partenariato economico italo-tunisino, in particolare nei comparti, anche oltre a quello che avevi detto tu, anche quello dell'energia. E per la Tunisia quindi la sfida resta quella di trasformare questa vetrina internazionale del forum in decisioni concrete, evidentemente. Speriamo che ce la faranno, perché sono uomini d'affari e di solito ce la fanno.
0: Incrociamo le dita.
1: È certo. È come ti è sembrato il mio tedesco?
0: Ah, il tuo inglese è perfetto.
1: Tu allora, l'hai studiato sicuramente?
0: No.
1: Come
0: per,
1: no?
0: Per niente, perché quando ero a Khaznadar avevo la possibilità di scegliere fra inglese, tedesco, spagnolo
1: e l'italiano?
0: E italiano. E io avevo non è come
1: adesso.
0: Non è come
1: non
0: oggi
1: era obbligatorio.
0: Che devi fare inglese e hai la possibilità di scegliere una materia opzionale.
1: Ok, quindi non l'hai studiato.
0: Una lingua, dunque si può scegliere italiano, spagnolo o tedesco. Io ho scelto italiano da quando? Dal terzo anno.
1: Quindi che avevi 15-16 anni?
0: Più o meno. E dunque ho fatto 4 anni di scuola, di liceo, e poi all'università altri 4 anni.
1: E quindi niente inglese.
0: Niente inglese,
1: a parte
0: tutto quello che so dire a I'm crazy for you, ecco, e basta.
1: E dove l'hai imparato?
0: Ah, questa non lo so, l'ho sentita talmente dire delle canzoni che l'ho imparata, ecco. Andiamo avanti con la musica, si può dare di più. Morandi con due altri cantanti di cui ho dimenticato il nome, comunque è una bellissima canzone. Subito dopo sarà Notti Blu con Alessandro Amoroso. Alessandra Amoroso, sì.
1: L'hai cambiata?
0: Sì, Alessandra Amoroso. Noi ci ritroveremo subito dopo.
2: Perché non dormi? Perché sei qui?

0: Era dunque Alessandra e non Alessandro Amoroso in Notti Blu. Siamo per concludere, Mohammed. Ti lascio dirci i prossimi titoli che sono lì davanti.
1: Allora, io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a finire ad avere uno studio così bello. Quindi, quindi ci tengo veramente molto a dire questa cosa, perché si vede che hanno lavorato.
0: Anche io ci tengo.
1: Ci teniamo.
0: Non sei l'unico.
1: Ci teniamo, giustamente.
0: No, ma è veramente una bellissima cosa. Sto qua dal XX secolo, come detto prima.
1: In quale anno hai iniziato?
0: No, lo posso dire, okay. Così, se no darò più o meno un'idea sulla mia età e non voglio. Voglio che tutti sappiano che ho più di 70 anni. niente, dunque sono fiero, vorrei ringraziare tutti quelli che sono stati dietro questo studio, che ci hanno permesso di lavorare in ottime condizioni. Angelina Mango.
1: Sì, non è Angelo.
0: Angelina Mango canta La Noia e poi Gigi D'Alessio sarà con Mon Amour. Due titoli bellissimi, gli ultimi del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 11 giugno 2026. È stato un piacere, Mohammed.
1: Grazie a te.
0: Stare con voi per il programma in lingua italiana. Dovremmo farlo più volte, direi.
1: Certo, sicuramente è più divertente.
0: E ogni promessa va mantenuta. Tu l'hai promesso prima, non hai tenuto parola. Per la prossima volta lo farò notare agli ascoltatori che non sei stato di parola, ecco. Grazie, Mohammed. Grazie. A voi da per la collaborazione tecnica, Sofiane per la produzione digitale, e basta, non ci sono altre persone. Il vostro amico
1: Becker,
0: Murad
1: il
0: vostro amico Murad Ayari vi saluta e poi vi dà appuntamento per domenica sempre alle 15, poi niente, Sofiane, ecco, l'ho detto, ciao a tutti.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.